0: Peri favori.
1: Per favor. Luis.
0: Paragalos. Salviamo il mondo.
1: Salviamo il mondo.
2: Salviamo il mondo.
3: Salviamo il mondo.
4: Salviamo il mondo.